Roma. Locum passavo refugiandi, salva la terra fuori della neve, la e mi amba,